0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella sen gia colà del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Unque
0: ride
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel viale.
0: Io fremo e tu scopristi il seduttor.
1: Sospetto io no soltanto.

s'avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano